0: silenzio!
1: Calma, basta. Ma questa è la conferenza stampa. Liberovici, per favore. Prego di non interrompere Liberovici.
2: Questo libro, come è dichiarato nella prefazione, è frutto di una spedizione compiuta dal sottoscritto, da straniero, da Margot Galante Garrone e altri amici, in Spagna per un mese del 1961. Non è stata una cosa inventata a caso, perché rientra esattamente nel quadro di una serie di studi musicologici e sociologici che noi conduciamo da anni. Il nostro strumento di lavoro obiettivo è il registratore.
3: Canzone de passo.

Vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista, vista

0: Brazil, você é rico.
1: Addis Abeba, il metropolitano non ha l'aria di preoccuparsi molto della disciplina stradale. Qui i somari e i muli sostituiscono le automobili che si contano sulle dita. Nessun piano regolatore ha disciplinato il flusso della città e ha perciò una fisionomia tutta sua diametralmente opposta a quella che noi siamo usi a considerare cittadina.

Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è?